0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Carica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Stasera e l'alba di domani si giocano Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao, Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
1: One for you, gli speciali di Radio Number One.
2: Oggi con Radio Number One incontriamo Fulvio De Rosa, direttore di Shining Production, società che organizza la grande estate del Lazzaretto di Bergamo. Tanti appuntamenti, abbiamo iniziato ieri sera con Arisa, Radio Number One e Radio Ufficiale. Abbiamo davanti settimane molto intense. Ciao Fulvio.
3: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Sì, esatto, la programmazione proseguirà fino a fine luglio. Sono 14 appuntamenti nostri, più ne ospitiamo qualcun altro di altri generi di arte, e quindi abbiamo spaziato un po' tra generi musicali, target di pubblico, per offrire una programmazione molto variegata e che fosse anche in qualche modo a complemento dell'offerta che la città attraverso altri spazi offre, insomma.
2: Tra qualche giorno avremo l'appuntamento con Enrico Brignano il 25 giugno, poi Daddy Gill 26 e poi ancora Davide Van der Sfross il 27, la grande Loredana Bertè il 28 giugno. Il calendario continua fino alla fine di luglio, però molto molto diversificato, direi davvero adatto a tutti.
3: Sì, in effetti il format che sempre più stiamo perfezionando nei vari festival è quello appunto di fare una proposta che non guarda solo alla musica, anche se rimane ovviamente l'anima di tutti gli eventi che facciamo, e anche nella musica, diciamo, cerchiamo di strizzare l'occhio a diversi generi musicali, sia seduti che in piedi, per cui abbiamo Daddy G, anche artisti internazionali, Rondò Veneziano, che è di tutt'altro genere musicale, che ritorna con un tour mondiale, I Negrita, eccetera. E alla musica associamo altri tipi di spettacoli che ormai, diciamo, sono diventati degli appuntamenti irrinunciabili, per cui quello che è comicità, stand up comedy, anche a volte prosa o divulgazione come Gianluca Gotto, e quindi meritano di essere presentati live al pari della musica.
2: Tra gli altri appuntamenti ancora da ricordare con piacere: 3 luglio Elio e le storie tese, 4 luglio Max Angioni, che ci farà sicuramente molto ridere, Dardust l'11 luglio, Stefano Nazzi con le sue inchieste il 16 luglio e anche il Closing Party del 25 luglio. Davvero un programma molto molto ricco che vi invito a ritrovare su lazzarettoestate.it. Vorrei sottolineare anche la location, Fulvio, perché il Lazzaretto a Bergamo è davvero un angolo molto molto affascinante, direi ideale, no, per seguire questo tipo di spettacoli.
3: Sì, assolutamente, diciamo, la fortuna che abbiamo noi italiani è di avere un patrimonio storico e architettonico enorme, anche naturalistico, e noi appunto con la nostra attività ci stiamo un po' specializzando in quello, nell'andare a scovare in Lombardia, anche in altre regioni, luoghi che associati a degli spettacoli dal vivo vengano ancora più valorizzati.
2: Benissimo, Radio Number One, radio ufficiale di questo bellissimo percorso che continuerà fino alla fine di luglio. In bocca al lupo, verremo dunque a seguire i concerti, a divertirci con i comici e con tutti gli spettacoli. Ringraziamo Fulvio De Rosa, direttore Shining. A presto, buona estate anche per tutte le altre piazze oltre a quella di Bergamo che avete in tutta Italia.
3: Grazie, a presto, buona estate a tutti.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
6: It's the weekend!
7: Weekend number one.

andati a letto a riposare, ragazzi, è l'età, l'età. Si scherza. Al 393-444-0444 ci sono anche i vostri messaggi, i vostri buongiorno. A proposito di concerti, anche qualcuno che già ci ha scritto che stasera andrà a un concerto molto importante, ragazzi, con la bella stagione, con il caldo che è piombato su di noi, devo dire che si è aperta anche tutta la stagione delle cose da fare durante l'estate, appunto prendere il sole, andare ai concerti, fare le passeggiate fino a tardi, lamentarsi per l'appunto

0: the World, la voce quella di Miley Cyrus, l'abbiamo riascoltata insieme qua su Radio Number One. Prima di fermarci per un istante, ma ritorniamo tra pochissimo. Voi state lì, mi raccomando.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

che comunque un sito, una piattaforma che tutti abbiamo utilizzato almeno una volta, anche semplicemente per cercare un qualcosa, no? Ha fatto appunto questo report dove spiega che è in crescita il settore del relax, soprattutto per quanto riguarda il momento delle vacanze. Ben il 34% dei viaggiatori oggi cerca solo destinazioni tranquille, quindi non cerchiamo più cose da fare, cerchiamo meno e soprattutto ci diamo più attenzione. Perché? Perché a volte poi il corpo, ma anche la mente, capita che vengano a bussare a dire: guarda che io non ce la faccio più. Quindi se tu hai intenzione di andare in vacanza per stressarmi ancora, non te lo permetterò. Praticamente il corpo poi ci minaccia. Quindi

Si chiama Dance No More, la voce quella di Harry Styles, novità che abbiamo appena ascoltato insieme. Ragazzi, preparate il numero 393-444-0444 perché tra pochissimo si gioca insieme, quindi in palio come sempre dei biglietti speciali solamente per voi, tra poco.

0: Si chiama Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari. Siete pronti a giocare, ragazzi?
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Oh yes, perché adesso Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo, ti regaliamo due biglietti per il concerto di Loredana Bertè il 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Siete pronti? Siete pronti? Siete pronti?

0: tuo nome, quindi aprite molto bene le orecchie. Quante volte ha partecipato in gara a Sanremo Loredana Bertè? 7, 9, 12 oppure 15? Tra pochissimo appunto scopriremo chi è stato il più veloce a scriverci. Restate qui.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Attenzione, grande promo da Teddy.
9: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

0: semplicemente al nostro numero, ma soprattutto che ci dirà la risposta corretta. Pronto Andrea, ci sei?
1: Ciao, ciao a tutti, 12 ciao. Volte.
0: Esatto, complimenti, sei stato il più veloce. Per l'esattezza, la prima nel 1986 e l'ultima nel 2024, vedi?
1: Sì.
0: Con chi invece andrai, visto che appunto ti regaliamo questi due biglietti per il concerto, lo sai già?
1: Sì, con la mia compagna.
0: Ecco qua, un concerto d'amore che non guasta mai, giusto? Mi viene da dire.
1: Giusto, giusto.
0: Bene, grazie mille ancora per aver partecipato, complimenti e ci risentiamo alla prossima. Ciao Andrea.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao. Andrea, grazie mille.

0: Heaven, Matthew Yet, si chiama così la canzone che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, ma ritorneremo tra pochissimo. Voi state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi

0: RTC Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mondiali, gli Stati Uniti battono 2-0 l'Australia e staccano il pass per i sedicesimi. Primo successo per il Brasile d'Ancelotti, 3-0 su Haiti. Il Marocco supera 1-0 la Scozia. La Turchia di Montella perde 1-0 col Paraguay ed è la prima eliminata dal torneo. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto Mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio Bagnaia e Mark Martin.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One. 3 minuti alle 23.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
2: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.